0: trasferite il peccato del mondo. Io sono invitato alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo somos invitados a la cena del Señor.
1: Señor, que no te...